0: la nuova. È nato Burrone, Burrone, Burrone,
1: tutto nel mondo
0: burla. È nato Burrone, Burrone, Burrone,
1: tutto nel mondo burla.
0: Come nato? È nato Burrone, Burrone, Burrone, come nato? È nato Burrone, Burrone, Burrone, tutto nel mondo.